0: ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a prendere e scopri che tutta la vita è un gioco di centimetri. E così il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine d'errore è ridottissimo. Capitelo? Mezzo passo fatto un po' in anticipo, un po' in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi.
1: È vero.
0: Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto. Ad giusto. Ogni secondo.
1: Giusto, giusto.
0: In una squadra si combatte per ogni centimetro.
1: È vero.
0: In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro.
1: Sì.
0: Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza fra la vittoria e la sconfitta, la differenza fra vivere e morire.
1: Belle docca, bravo Fabri!
2: Ma grazie.
0: Allora, qual era il film?
1: Beh, devo dirlo?
0: No, non devi dirlo.
1: Stavo per dirlo, magari vincevo io, va a saperlo.
0: Lo devono indovinare loro scrivendoci il titolo del film con un messaggio di testo al 393 800 3000. E mentre noi aspettiamo il più veloce, ovviamente ci sentiamo anche una canzone. Abbiamo scelto Robin Schulz, il disco nuovo è Better Time.

0: il disco di Robin Schulz e Burns che si chiama Better Times su Disco Radio, mentre tra i milioni e milioni di messaggi arrivati abbiamo individuato quello del più veloce di voi di questa mattina, che è Demis D'Alecco. Buongiorno.
1: D'Alecco.
0: Lo so, D'Alecco puzza.
1: Demis o Demis?
0: Con la M.
1: Demis.
2: Da dove arriva? Però metto strada, perché sennò è Memis.
1: Se no è?
2: Memis.

0: No, dico la M è metà strada, non all'inizio.
1: Certo, no, no, la M è in mezzo, sì, sì,
2: ah,
1: sì.
2: Ah, ok,
1: sì,
2: se no
1: sì,
2: è
1: sì.
2: Memis, certo, giusto, ha ragione. No, è che ti si sente malino, cosa per cui secondo me io già dico complotto, perché da Lecco si sente Lecco, male, la voce alterata, è Marco.
1: È probabile, è probabile.
2: È Marco che pur di vincere si è preso Demis, un giorno di ferie.
1: Che nella vita si occupa di...
0: Sono un esempio di commercio, rappresentante, vendo birre, vini, liquori.
1: No, questo sì che ci piace.
2: È complotto,
1: ragazzi.
2: Due volte.
1: Grideranno tantissimo.
0: Tra l'altro, Fabri, l'ordine che hai fatto ti arriva.
2: Ok, perfetto. Buon, bravo, bravo.
1: Ma non dovevi dirlo, però. Lasciamole fuori onda queste cose.
2: Bravi, lasciatele fuori onda. Su, dai, dai, allora, mi raccomando.
1: Notaio, piuttosto, che c'è per Demis?
2: Allora, per il signor Demis, sacca sì? di disco radio, cappellino disco radio, t-shirt disco radio. Porta pasti di disco radio è solo per lui, come citava il sommo Gianluca Impastato, l'unica rivista di distillati e alpinismo.
1: Ah sì?
2: Aggrappati.
1: Bellissimo. Tutto questo ovviamente, Demis, se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato oggi?
0: Ogni maledetta domenica.
1: Vediamo se è davvero lui.
3: Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta.
1: Capito quello bravo.
2: Ma sai chi è?
1: È Giannini, no?
2: Sì.
1: Scusami.
2: Giancarlino.
1: Tra l'altro
0: originale.
2: Allora, però, allora Demis, se devi vendere via telefono, cambia Bluetooth, te lo dico, cioè, perché non so come vanno gli affari, ma è probabile che i tuoi clienti hanno già dovuto dire: ma vaffa, non sente niente, si sente.
1: Va bene, Demis, senti, ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi.
2: E niente, basta.
1: E niente, è sparito Demis, fa nulla.
0: Ma così va meglio, dico.
1: Appena il tempo di salutarci, guarda. Grazie Demis, un abbraccio.
0: Grazie mille ragazzi, un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Di oggi con i belli svegli, poco fa anche lunedì cinema abbiamo premiato Demis da Lecco con il suo messaggio, è stato il più veloce, quindi l'abbiamo anche sentito per telefono. C'è chi invece, come dire, non ha proprio colto, nonostante c'è chi ci scriva: grande Omar, interpretazione impeccabile, grandi ragazzi.
1: Grazie
0: Roberto da Cavagnolo.
1: Grazie Roberto, grazie, grazie. Ricordatevi, non esistono piccoli ruoli, esistono piccoli attori, ok? Grazie, grazie a tutti, grazie, grazie.
0: Scatta anche spontaneo,
1: grazie
0: l'applauso
1: per questo
0: del nostro
1: Globe, grazie. Lo dedico a chi ha creduto in me?
0: Sì.
1: A chi mi ha dato quella battuta con... Sì, hai ragione! Con cui voglio salutare tutto l'establishment. Grazie, grazie, grazie.
0: E poi, pronto? Pronto? Pronto, c'è nessuno? Pronto?
2: Ciao, belli svegli!
0: Sì.
2: Potrebbe essere 50 sfumature di grigio. Si parlava di centimetri, mi pare di aver capito.
1: Ma no, bene. ma non quei centimetri.
0: Allora...
1: Cioè. Però non è, male, non è male come interpretazione.
0: Potrebbe essere.
1: Non è male, margine d'errore, mezzo passo in anticipo, in ritardo. Sai che forse
0: potrebbe anche. Scusate, c'è pronto?
3: Sei buongiorno, sono il corriere, ho citofonato che devo scaricare le casse di birra, casse di vino, vino rosso, vino bianco, devo scaricare.
1: Fabri, è già arrivata la roba.
3: Mi apri il cascello che devo scaricare, grazie. C'è l'ordine del signor Sironi.
0: Ma no, ma...
1: Vedi signor Sironi.
0: No, ma non è qui, cioè non...
1: No, Fabri,
0: scusate,
1: sei vergognoso.
0: L'errore della regia.
1: Ma è passato
0: questo.
1: Un minuto, è passato.
0: Cosa?
1: Porca miseria, ma non si può andare avanti così,
0: Poi
1: sei il peggio di Jerry Scotti.
0: Ma che cosa? Cosa stai dicendo intanto?
1: Jerry Scotti si narra che abbia un hangar di
0: si
1: roba.
0: Si narra. Però
1: sicuramente... Fred si narra, tra l'altro.
0: Esatto, sicuramente non è così. Allora grazie, davvero grazie per tutti i messaggi che ci avete inviato. Tra poco attenzione, perché stiamo per aprire il Tamarraland di questa mattina, per cui preparatevi, arriva uno dei nostri tamarristori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazza Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli, e se cambi idea la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
11: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Disco Radio.
0: Allora, dopo lunedì cinema, per cui c'è qualcuno che ci scrive: il film non lo sapevo in effetti, ma mi sembrava di aver sentito il mio capo all'inizio della Fashion Week prima di chiederci di fare 16 ore al giorno. Che poteva essere, come dire, un bel discorso motivazionale. Allora, stiamo per aprire il Tamarraland. Io vedrei se c'è qualcuno lì fuori che aspetta di entrare. Che
1: apro?
0: Dite? Sì, apri,
1: vado,
0: vediamo.
1: Vado.
0: Grande.

0: Anche di lunedì, anche di 6 luglio, attenzione però.
1: Grandi folli
0: soprattutto. Come va sentito il prossimo Tamarristori?
2: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sul volume c'è Tamarristori!

0: Cos'è?
1: Geni i galli!
2: Certo. Quanti erano?
0: Sai che sembrava quello del disco, tra l'altro?
2: Forse è. Chi lo sa?
0: Pronto, risentiamolo. Oddio, un po' stanco forse.
2: Ce la fa più a caso, ragazzi.
1: Geni i galli!
2: Sono due, capito? Geni i galli.
0: Geni i galli, pronto?
3: Possiamo dire a gran voce che questo è il Tamarristory per eccellenza.
0: Sì, vero.
3: Uno dei tanti insieme a Gigi D'Agostino.
0: Sì.
3: Lui è Ramirez con il Gallinero, era il 1993. Non tutti sanno che Ramirez è un famosissimo e bravissimo ingegnere.
0: Ingegnere?
3: Se non sbaglio, fisico nucleare. Ciao ragazzi, da Fabio il Tamarografo.
0: Ingegnere o fisico?
2: No, è ingegnere e ha un fisico nucleare.
0: Certo, certo.
2: È fortunatissimo, cioè,
0: è vero.
2: Uno di quei pochi casi, difatti, doveva fare una canzone di merda. Nel senso,
0: no, allora,
2: ma io sarò io a dire una roba del genere.
0: Ma
2: figurati, io sostenitore del Tamarraland da sempre.
0: Allora, a proposito di Tamarraland, torneremo domani con un altro Tamarristory. Tra poco, invece, il Cineforum tecnico scientifico del prof Locatelli.

il disco di Ugil, Imangel e Ultranate che abbiamo appena riascoltato e che si chiamava Moving to the Sun su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Naturalmente a quest'ora della mattina vediamo già circolare nei corridoi di Disco Radio il prof Locatelli insieme a tutti i suoi recensori che accogliamo immediatamente con la nostra sigla.

0: ci fa.
1: E niente, lo sappiamo
0: anche
1: esattamente.
0: Sua moglie lo sa. No, e forse vedo... proprio lei che ce lo manda.
1: E potrebbe essere, La sento particolarmente in forma, prof, stamattina.
0: Weekend rilassante, sono stato in piscina.
1: Ah, ho davvero?
0: Tuffi a bomba. Le bombe a tuffo, insomma, è tutto bel weekend rilassante.
1: I tuffi a bomba. Ma quindi con la cuffietta...
0: Io sono campione del mondo,
1: se... Con la cuffietta di gomma?
0: No, uso quella di tessuto.
1: Ah, ok. Vede che poi...
0: Un po' di tossicchia. Sì, no, uso quella in tessuto con la striscia bianca,
1: ah,
0: presente.
1: Ho capito, sì.
0: È
1: sì,
0: la
1: sì,
0: pista d'atterraggio dei pidocchi, così almeno vedono certo. In piscina, sanno dove arrivare, sanno certo. Dove tornare.
1: Piuttosto, oggi con chi è venuto, prof?
0: Allora, partiamo con Paolo Titta.
1: Sì, Paolo Titta.
0: Ci parla di un attore italiano molto versatile. Che oltre alle produzioni di film si è dedicato anche all'enologia.
1: All'enologia, addirittura.
0: Sì, Pier Francesco Falvino.
1: Vabbè.
0: D'altronde, chi meglio di lui?
1: Certo, con quel cognome, che devi fare? E continuiamo invece con il secondo
0: Maurino.
1: Recensore di oggi, Maurino, prego.
0: Allora, per quanto si diano da fare le sue colleghe sul set, ormai, purtroppo, il celebre attore Hard... fa una fatica incredibile a rimanere caldo. Ero così fredda. Cioè, dai, un po' più veloce.
1: A volte.
0: Le produzioni durano me.
1: Dei film che durano 2 minuti e sono già finiti. Vabbè.
0: E chiudiamo con Andrea Galetti.
1: Il Galetti, oddio, devo temere.
0: No, però molto, molto bello. Allora, ma sapevate che questa ex conduttrice di Forum...
1: Di cosa, scusi?
0: Di Forum...
1: Ah, Forum, sì.
0: Quando era in gita a Lourdes con la parrocchia, è stata dimenticata giù dal bus,
1: sì,
0: dal prete e dalle suore, ed è stata ritrovata ben 2 giorni dopo.
1: Ah, davvero?
0: Smarrita dalla chiesa.

0: mondiale.
1: Perché ricordatevi, anche durante il giubileo, Locatelli fa le cose per bene.

0: il disco di Dio di NLA che si chiama Closure su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Vedo ancora il prof Locatelli a girarsi negli studi, nei Gioia Studios di Milano. Prof, è ancora con noi, vedo.
1: Certo. Volevo ricordare come mandare le recensioni. Allora, durante la diretta potete mandarle al 393-800-3000. Se vi venisse durante la giornata, invece pagina Instagram di Omar Fantini. Messaggio diretto a lui, copia e incolla, ci rimanda e noi selezioniamo.
0: E poi potreste sentirli in diretta la mattina, appunto dentro lo spazio dedicato al Cineforum.
1: Ma vogliamo fare gli auguri a Anthony Camouflage, che è il suo compleanno, lui e il suo Gino il Gallo.
0: Assolutamente sì.
1: Tanti auguri a te,
0: Anthony Camouflage e Gino il Gallo. Tanti auguri a te. Mai niente di più stonato andò in onda, si sente che manca
1: Marco. Ma parli per lei, perché io...
0: Ah, lei era intonatissimo,
1: prof. Io, guardi, ho seguito un corso presso Amici di Maria De Filippi.
0: Ah sì,
1: però me l'ha tenuto la Celentano. Per cui ho cantato malissimo, ma col collo del piede perfetto.
0: Ah, certo, quindi... perché lei, sapete, si occupa dei ballerini di solito.
1: In che senso si occupa dei ballerini?
0: No, dico, è la coach dei ballerini.
1: Si occupa dei ballerini.
0: No, ma non era quello.
1: Ah, lei quindi insinua che ci siano dei...
0: Lei mi sta mettendo in bocca delle parole che io non ho pronunciato.
1: Non è quello che si mette in bocca lei il problema, ma... mi fermerei qua.
0: Molto bene, prof, grazie, la rivedremo.
1: Non vorrei galettizzarmi
0: ci
1: troppo.
0: Mancherebbe altro. La rivedremo volentieri domani?
1: Probabilmente.
0: Forse sì. Intanto diamo la linea al dottor Gaias, già pronto con le ultime notizie.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Lamin Saidili, l'autore dell'accoltellamento di San Siro a Milano, sarà interrogato questa mattina dal GIP. È nato in Italia, da genitori gambiani, residente in Veneto, ha un precedente simile in Inghilterra. Intanto non è più in pericolo di vita, il 55enne ferito. Un ragazzo di 19 anni è precipitato sul greto di un torrente ed è morto, è successo ad Argegno in provincia di Como. Attivo da oggi il nuovo autovelox in corso Unità d'Italia a Torino, il precedente era stato spento dalla procura di Cosenza perché non conforme. La classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci vince Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, decimo posto in crescita per Beppe Sala a Milano, 33esimo

posto per Stefano Lorusso a Torino, gradimento in calo. Tra i governatori Alberto Cirio del Piemonte è quinto, precede il lombardo Attilio Fontana, al dodicesimo posto Michele De Pascale dell'Emilia Romagna. Treni, i lavori sullo snodo di Firenze, i collegamenti tra Roma e Milano-Torino sono deviati sulla Tirrenica, viaggi più lunghi fino a 2 ore e mezza. Ci risentiamo tra un'ora.

0: live anche di giorno. Disco Radio.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Allora, come ogni lunedì, anche questa volta non può mancare l'oroscopo di Mr. Lee. È con noi Mr. Lee?
5: Oh, certamente.
4: L'avevamo già sentito dalla sigla, in effetti, che ci sarebbe stato. Senta, piuttosto, come si ottiene l'oroscopo della settimana personalizzato?
5: Oh, molto facile, basta mandare il messaggio di testo a 393-800-3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita e una bella fotografia del vostro viso, del vostro corpo, del vostro paesaggio, del vostro...
4: Il viso è sufficiente, il corpo mi sembra un po' troppo.
5: Dipende dal colpo.
4: Allora,
5: se è colpo di Bacco,
4: certo.
5: Se è colpo di Cristo,
4: lasci stare.

0: E allora torniamo nello spazio polifunzionale del nostro Mister Lee, dove non solo il lunedì si realizza l'oroscopo per i più meritevoli di voi, ma dove ci sono tantissime altre attività. Ce le vuole ricordare, Mister Lee?
1: Otto, le tatua cane,
0: per esempio.
1: Unghie?
0: Sì.
1: Di cane?
0: Certo, solo quelle, cioè, o anche quelle umane?
1: No, usiamo unghie di cane da metterle su quelle umane.
0: Perfetto.
1: Novità, grande novità di estate.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi, per esempio, se tua moglie ti lascia chiuso fuori perché hai fatto tardi, grattale alla porta.
0: Ah, certo.
1: E
0: quindi le installate anche sugli uomini, certo.
1: E lei pensa che il cagnolino rimasto chiuso apre, tu vla, flegata.
0: Invece sì.
1: È grande novità di estate questa.
0: Mi sembra una bella novità. Solo voi, tra l'altro, un'esclusiva del Nail Studio Mister Lee.

0: Assolutamente, assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Scusate, sbaglio, certo, italiano.
1: No, capisco che sia difficile ancora.
0: Sto parlando piano piano.
1: Senta, piuttosto ci ricorda come ottenere l'oroscopo personalizzato? Perché sono già tanti i messaggi arrivati, ma c'è ancora tempo.
0: Assolutamente. Allora, basta mandare messaggio di testo, WhatsApp, oppure Telegram, oppure anche SMS, se siete del 1975, come il signor Piloni. 73, scusi.
1: Lasci stare.
0: Le avevo l'ingiovanita a faccia. Mandate un messaggio che contiene vostro nome, vostra data di nascita e una bella fotografia, un pelpi, un ritratto, qualcosa che mostri vostra faccia.
1: Un ritratto come?
0: Anche a olio.
1: Anche a olio, va benissimo.
0: Acquarello. Tempera.
1: Certo. Sì.
0: Dovete temperare.
1: Ogni tecnica.
0: Sì, prendete un litrato e lo temperate, così, così è più affilato.
1: E ci arriva a punta, molto bene. Allora, 393-800-3000, il vostro messaggio che deve contenere il vostro nome, la vostra data di nascita e una...
0: fotografia!

0: Le John che si chiama Turn the Light Off, mentre è stato difficile selezionare il
1: molto
0: più meritevole di voi oggi, vero?
1: Ma ci ha pensato Stella.
0: Ci ha pensato Stella, ci
1: ha fatto telezione.
0: Stella, proprio lei fisicamente?
1: Ah, lei, sì. Tra l'altro ha cambiato casa,
0: si
1: è spostata a Pionolde, Stella Polale adesso. Troppo caldo qui, ha detto mi sposto a Nolde.
0: Certo,
1: allora chi
0: certo.
1: ha scelto Stella? Stella ha scelto Davide.
0: Nato
1: 4, 5. 6, 7, 8,
0: no,
1: 9.
0: No, mi sei lì.
1: Sottosegno di Brian Garrison, evidentemente.
0: Dato
1: 4598.
0: Sì, ok.
1: Allora, calo Davide. Partiamo da benessere.
0: Il benessere per Davide, prego, prego.
1: Allora, se c'è una cosa che ti dà fastidio,
0: sì?
1: È quando ti danno dell'alcolista anonimo.
0: Sì.
1: Anonimo a chi? Tutti lo sanno e ci tengo!
0: Ma non è vero!
1: Lo
0: ma
1: faccio in pubblico apposta!
0: Lasci stare, mister Lee. Quindi
1: e proseguiamo con lavoro.
0: Il lavoro per lavoro. Davide. Lavoro per Davide, sì.
1: Allora, calo Davide, quel tuo collega lì di lavoro.

0: Lo è quello lì, quello che e tu tutte le volte lo guardi e dici: ma questo qua, ma com'è possibile? Sai quello lì, quello lì che oh, magari invece è semplicemente intelligente ma asintomatico. Valuta la possibilità.
1: Asintomatico.
0: E chiudiamo con molle.
1: No, non ho sentito le vibre,
0: Molle. Beh,
1: molto meglio così. L'amore per Davide, sentiamo.
0: Allo Davide.
1: Ok.
0: Ricorda.
1: Sì?
0: Se lei ti dice: amore, mi sento glassa, dimmi qualcosa che mi sollevi.
1: Sì?
0: L'unica, ripeto, l'unica cosa che non devi dire è: il muletto, tesoro.
1: No!
0: Ti solleva il muletto.
1: Ma Mister Lee.
0: Consiglio.
1: Ho capito, ma così è proprio da suicidio.
0: Davide è probabilmente single, perché
1: sì, penso
0: con le donne, va a sapere.

0: allora Davide, titolare dell'oroscopo di questa mattina, dicendoci: e comunque sono anche mulettista.
1: Oh, bene che Astrid, Stella, Cosimo e Gianluca Pato sanno guardare bellamente dentro il filmamento.
0: Sì, e pescare la persona giusta a seconda appunto dell'oroscopo della giornata. Prego.
1: Ha filmato anche lei il filmamento?
0: Ho firmato?
1: Ha filmato?
0: No, non ho firmato.
1: C'è da filmare, eh?
0: C'è da firmare.
1: Deve filmare.
0: Poi mi arriva un'enciclopedia a casa.
1: No, arrivano soldini a me.
0: Ah, è certo, è certo. No, quelli deve chiederli a Epis. Quelli deve chiederli a
1: Epis. Lui ha filmato.
0: Piuttosto, vogliamo salutare quelli che hanno tentato di ottenere l'oroscopo di oggi, ma non ce l'hanno fatta. Andrea, per esempio, d'Alessandria. Valentina. Valentina c'è scritto mia moglie. La moglie di chi non sappiamo, ma
1: che scrive.
0: Valentina, mia moglie.
1: Angela, salutiamo Angela.
0: Salutiamo Angela, salutiamo anche Simone, salutiamo

0: Elisabetta, salutiamo Nicolas.
1: Angela?
0: L'ha già salutata.
1: Ho già salutato?
0: Già salutata.
1: Stavo
0: guardando. Nicolas da Valenza, salutiamo anche Gaia. Salutiamo.
1: Chi è questa ragazza con pantaloncini e scolatura? Angela, salutiamo Angela.
0: Ma no, l'ha già salutata Angela. Allora, salutiamo Aldo, salutiamo Marco, tra quelli che appunto ci hanno inviato il loro messaggio al 393-800.
1: Anche la piccola e giovane Gaia.
0: L'abbiamo salutata la Gaia? No,
1: Gaia.
0: Non l'abbiamo salutata la Gaia. No, allora aggiungiamo.
1: Sei, mamma mia,
0: ragazzi, gli ascoltatori di Belli Svegli, spaziano tutte le
1: età. Ragazzo con gatto che non c'è nome.
0: Chi è ragazzo?
1: Uomo con gatto.
0: Uomo con gatto senza nome.
1: Tra l'altro
0: sì,
1: ha palba di stesso colore di gatto, è incredibile.
0: È
1: stesso punto di grigio, è incredibile.
0: Fanno pandan.
1: Non si capisce dove finisce la palba e inizia
0: e
1: il gatto.
0: Vabbè, avete visto a mandarci la foto, che fine fate?
1: Mandate fotografia.
0: Allora, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Abbiamo già preparato anche la prossima canzone. Nel frattempo si avvicina la notizia che vi cambierà la vita. Anche questa mattina, come sempre, verrà in nostro aiuto il solito team di scienziati.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Allora, le 8.54, siete su Disco Radio. Notaio, la chiamo in causa per stabilire anche oggi con la conta del dei messaggi il successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio. Prego,
5: 118.876.273, la facciazza di quello che se ne va in vacanza.
4: Ecco, ho capito. Non è il record, però, siamo vicini.
5: Non è il record, ma semplicemente perché quello sta in vacanza.
4: Esatto, se no
5: allora
4: sarebbe...
5: Non vogliamo fare proprio...
4: Non vogliamo fare gli sbrodoloni.
5: Ma se solo volessimo!
4: Ha voglia, che scherzo!

0: Harris insieme a Jazzy, si chiama Satisfy su Disco Radio a pochi istanti dalle 9 di questa mattina, mentre scopriamo anche che il ragazzo col gatto ha un nome, ragazzi.
1: Ah, addirittura il gatto o il ragazzo?
0: Il ragazzo.
1: Va a sapere.
0: Il ragazzo col gatto è mio marito Francesco, che oggi compie gli anni. L'avevo scritto sopra, grazie Vanessa. Ma no, in
1: sopra
0: realtà,
1: il gatto o sopra il marito?
0: No, non si è capito, perché in realtà c'è arrivata la foto, ma nulla di didascalia.
1: Tanti auguri a te, tanti auguri a Francesco, come il gatto, tanti auguri a te.
0: Allora, si sta avvicinando anche la notizia che vi cambierà la vita. Io non so se vogliamo già anticipare il titolo, il contenuto della notizia di tra poco.
1: Ecco perché non dovete mai liberare un pesce rosso.
0: In che senso liberare?
1: In natura.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay,
1: lo prendi nel sacchetto di plastica, è nato per stare nel sacchetto di plastica, evidentemente. Non so, capiremo adesso. Detta così mi sembra.
0: Non quello dell'esse lunga, però, quello trasparente che ti danno quando lo vinci con
1: certo,
0: la pallina.
1: Sì, quello proprio non, che è quello che non è.
0: Non appoggiatelo.
1: Non biodegrada mai.
0: E cioè, soprattutto non appoggiatelo mai, dovete tenerlo sempre in mano. Perché altrimenti...
1: No, in realtà sì, quando lo appoggi alla base, è proprio.
0: Ah, rimane lì.
1: Sì, il sacchetto. E anche il pesce, guarda, si infagotta anche lui.
0: Esatto. Va bene.
1: Ma ancora regalano i pesci rossi?
0: Non lo so, sai che è molto tempo che non
1: è
0: vado...
1: È una vita che non vedo un pesce rosso. Io vedo gente con degli acquari che sembra di stare a Sharm el Sheikh.
0: Con dentro dei pesci tropicali, ma pesci rossi no.
1: No, a volte ho detto, ma quello lì così grosso che nuota con gli occhi grandi, che pesce è? Fai mia suocera. Io la tirerei fuori se fossi in te, perché gli occhi sono molto grandi.
0: Avevamo promesso di non coinvolgere mai più le suocere. Invece, vabbè, sono già le 9.
1: Cognata?
0: Di una puntualità che spacca.
1: Mia cognata?
0: Anche volendo.
1: Meglio?
0: Cioè, sì, volendo.
1: Sostituiamo la cognata alla suocera?
0: Che non è consanguigna, quindi.
1: Non è consanguigna.
0: E la cognata?
1: No, io non so le parenti, io dico i nomi.
0: La cognata?
1: Ma io non so chi è la cognata.
0: È la sorella o. Sì, la sorella della moglie. O del marito. Ma comunque. Che non fa parte del tuo ramo.
1: Ok, no, non è. Capisco, è bellissimo perché non riesco, ti giuro, è come l'alfabeto farfallino.
0: Eh no, però è cognata anche quando fa parte del tuo ramo.
1: Capito? Hai capito? Ecco, vedi che alla fine.
0: Perché ci siamo infilati in questo tunnel?
1: 10.466 puntate di Beautiful e non ho capito le parentele.
0: Vabbè, ma quella è la parte più difficile, ma scusa.
1: Ma ho capito, ma una formazione, cavolo, cioè, oltre a quello ci sono solo gli dei dell'Olimpo. Poi. Cioè...
0: Novità. Che Beautiful l'han girato lì in realtà, cioè proprio
1: secondo me è un remake.
0: Potrebbe essere
1: della mitologia greca.
0: Allora sentiamoci una bella novità, abbiamo scelto Axwell.
1: Rige Zeus.
0: Sì.

0: un déjà vu musicale, un déjà vu per il disco di Axwell. Cesa, e
1: sarà un déjà sentu,
0: un déjà sentu, sì. Che poi
1: suona malissimo.
0: Però
1: un déjà sentu
0: per me è molto bello invece, sai, sì. Un déjà sentu, che poi sarà così davvero in francese, è una dialettata.
1: Beh, però déjà vu è già visto, déjà écouté.
0: Sì, un déjà écouté. Allora, ci sono gli scienziati, ragazzi, c'è il team che ci aiuta a raccontarvi di una novità assoluta, la cosiddetta notizia che vi cambierà la vita. Nel continente.

0: terribile quando non c'è quello lì, veramente. Allora, ecco perché non liberare mai un pesce rosso. E qui...
1: Cos'è? Non so, è il pesce rosso liberato che va in giro a fare karate okay. contro gli altri pesci, ho pensato.
0: Il team dell'Università di Toledo, Ohio, ha costruito una serie di laghi artificiali. Alcuni avevano condizioni di oligotrofia, cioè erano poveri di nutrienti. Altri erano eutrofici, cioè ricchi di sostanze nutritive. Nei mesocosmi, popolati dalla specie locale Notemigonus crisoleacus, Crisoleucas, sono stati introdotti esemplari di pesci rossi e il team ha osservato come sono cambiate le condizioni dei 32 laghi artificiali nel giro di 2 mesi.
1: Occhio, eh?
0: Sporcano? Che fanno? Non lo so.
1: No, mangiano gli altri, sarà...
0: Innanzitutto la presenza di pesci rossi ha deteriorato rapidamente la qualità dell'acqua, quindi vedi che è proprio una quella roba lì, che è diventata più torbida.
1: Scusa, è il francesismo... Cagan diverso, cioè cosa? Cagan rosso?
0: No, si vede che fanno una cacca che si scioglie o che si...
1: Ma scusa, ma sarà il pesce dentro, sarà pesce, non è che dà l'intestino diverso.
0: Oh, comunque l'acqua è diventata
1: siamo
0: più torbida.
1: Siamo intolleranti agli eutrofici!
0: E quindi bram, capito, c'ho tutte le volte.
1: C'ho la sindrome del colon irritabile con l'eutrofico.
0: Potrebbe essere, tanto che la qualità dell'acqua si è deteriorata rapidamente. Questo effetto era evidente soprattutto negli ecosistemi eutrofici, ma anche quelli poveri di nutrienti sono peggiorati. Al deterioramento delle condizioni dell'acqua ha fatto seguito un declino delle specie native. E quindi...
1: Sì, ho capito, ma non mi spiega
0: apposta.
1: Perché.
0: Adesso cioè, vediamo vabbè. Se lo dice tra poco.
1: No.
0: Una vera e propria epidemia di magrezza estrema, conseguenza del fatto che i pesci rossi si mangiano gran parte delle risorse. Ecco perché cacacano come le mucche.
1: Allora è quello, mangiano tanto,
0: Caruso
1: fanno tanto.
0: Pascoschi.
1: Allora qui mi
0: ma
1: torna.
0: Se avessero chiesto a Caruso, lui sapeva come il miele, no? L'ultima conclusione tratta dagli esperimenti è che